0: L'hai fatta nel pollo, l'hai fatta nel che qua. Hai
1: Tu ce l'ho
0: che
1: fatta.
0: play la tolle lima su semi.
1: Sì.
0: Hai fatto il nome tolto alla lima. Mi ha fatto le anne o tolle, le torce là. Ya, oh. E la vanna moia il nava, yes.
1: Ma vai. Fa fitai mo nei fa tel tan o mat no fie tu man va e man via pe e le pisnisi e so i fo me man via
0: Fa te le to fa sa se le so e le so to pisnisi ya e onai ta un fainga vai vai la a ton la beisa su o la fa tino il mele pe ne fin ngalo e le lua ya onai ta un fainga la vai pa un me ya o lo ave no la vale. So le hace tai mi mo fi mo fi o kai se ke poa se chemen pana se pai fala vo ya le ala vai e mo vole ne ava no
1: E fa su tai me la tina la inga ia fa tai un auto fa fonga ia i si si fo ia tina ia na fo mai sa mo ia lo fa lo lo peito no sini e australiani se fo mai manuia.